0: Avete voglia di musica? Avete voglia di hit? Avete voglia di viaggi? No, perché da oggi Don Cash si occupa per voi anche
1: ciao,
0: di questo.
1: Donna, ciao Don, trasportami da Varese alle Mauritius, Don!
0: Ah, così.
1: Prendi le corriere!
0: Ok, apriamo il teletrasporto, va bene, e allora vi porto con l'amore al 2008, Show Me Love!

0: no, madame, questa l'ha sbagliata lei. Goodbye to the party, perché ci sentiamo domani sera. L'episodio finisce qui. Noi ritorniamo domani, e dico noi perché con me ci saranno Matteo Ebis e Domunari. Noi ci sentiamo alle 23 con Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola insieme a Don Cash. E poi mi raggiungeranno i super DJs. Per questa notte è tutto. Buon weekend. Peace out.
1: From disco to disco.
2: From disco to disco.
1: Tutta la notte le hit più ritmate della città senza interruzioni.
2: Disco Radio. I can't get no sleep.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Tello Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: Buongiorno.
1: Sì.
0: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
1: Sì.
0: Fa sì. Un po' così.
1: Sentiamo.
2: Non è vero. Ma non fa mai così l'arpa.
3: È difficile farla con la bocca, però.
1: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Esorcizziamo questo venerdì 17? E come se non con la migliore dance storica, benvenuti da me, sono Alessio Luisi. Certo, quelli che ci ascoltano al sabato mattina in replica dicono: cosa sta dicendo questo speaker? No, perché ogni sera siamo qui in diretta, in questo caso il venerdì tra le 21 e le 22, ma diamo il buongiorno anche a quelli che ci ascoltano al mattino tra le 6 e le 7 del sabato. Sono Alessio Luisi, dance storica per voi, tra un attimo Jimmy, Felix con Don't You Want Me, subito Gigi D'Agostino, Another Way.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Stavo pensando a quante canzoni che hanno campionato questa Don't You Want Me di Felix. L'anno era il 1993, appena partito il nostro viaggio nel tempo. Benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessia Ruisi. Iniziamo la grande il weekend, tra un attimo anche con Scatman John.
1: Rhythmic History.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
3: Garage Flex, buongiorno.
4: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
3: Che veicolo?
4: Un due posti.
3: Ok.
4: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
3: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
4: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
3: Mi sta un po' confondendo.
4: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
5: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
6: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
8: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
9: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
11: Nella mobilità del futuro la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
12: Da Denikar il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
11: EMC,
12: SUV, van e fuoristrada,
11: Photon,
12: i solidi pick-up,
11: Maxus,
12: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
11: Shangan,
12: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
13: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Gruane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
14: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
15: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
13: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
16: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
17: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
18: Cosa?
17: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
18: Ma arriva per le vacanze?
17: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
19: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
20: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
21: Disco Radio.
0: Metti che qualcuno di voi si sia per la prima volta sintonizzato su Disco Radio, allora è giusto presentarsi. Io sono Alessio Roisi, mi ascoltate qui ogni sera già a partire dalle 19, ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party. La prima ora, quella tra le 21 e le 22, la dedichiamo alla migliore dance anni 90 e non solo. Salutiamo anche quelli che ci ascoltano in replica il sabato mattina tra le 6 e le 7, ma torniamo subito alla musica. Tra un attimo gli SMS con la Visse Fantastichi, Tempere Remaia con Philip e poi Mark Morrison di Return of the Mac. Prima c'è Scatman.
1: Rhythmic History.
8: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
18: I'm a sc-

0: Era il 2000, l'anno di questa Tokas Miracle. C'erano i Fragma all'interno del Rhythm Kister Extended Version. Amate la dance anni 90? Allora riascoltate questo programma in podcast sul sito discoradio.it o scaricando la nostra app sul vostro smartphone.
1: Rhythm Kister.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
0: È un'estate ricca di musica questa, soprattutto grazie al nostro Disco Radio Party. Lo sapete che il prossimo sabato, il 18 luglio, il Disco Radio Party torna a Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò potrai vivere un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, la musica e l'animazione del Disco Radio Party con Mattia De Pissi, Lumunari e Valentina Guidi. Ti aspettiamo al Parco delle Feste di Canneto Pavese questo sabato sera dalle 22. Oh, non potete mancare. Nel frattempo continua il nostro viaggio. Tra un attimo Latin Lovers con Bailando, subito c'è gala, alzate il volume, Free From Desire.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Like a bomba.
1: Questa ve la ricordavate, arrivava dal 2003 di Wata con la sua Jam. Oh, vi dico già, preparatevi a cantare perché tra un attimo torna I Like to Move It, Move It.
2: Rhythmic History.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
4: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
6: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
7: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
1: Ogni sera dalle 21 su Disco Radio, la migliore dance storica selezionata per voi. Ancora benvenuti, io sono Alessio Aloisi. Tra un attimo è Glam con Hell's Party. Subito però dal 1994, Real to Real, I Like to Move It.
8: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 1993, l'anno dei General Base. Con Poison si chiude l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Io sono Alessia Luisi, ci risentiamo domani puntuale alle 21 e in replica al mattino dalle 6. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E allora si comincia anche in questo sabato mattino. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. C'è l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, le hit più ritmate della città senza interruzioni per tutta la giornata. E poi in questa prima parte, sia il sabato che la domenica, c'è anche il meglio di Belli Svegli. Ma intanto siamo pronti per cominciare. Abbiamo già preparato una delle nostre novità. La prima di oggi è quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: Beh, ancora una cosa prima di iniziare ufficialmente. Il nostro numero di telefono, per esempio, quello a cui inviare i vostri messaggi, il 393 800 3000. Se volete raccontarci anche questa mattina chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, fatelo con un WhatsApp, un Telegram, un SMS eventualmente, e noi saremo qui pronti a sentirli e a leggerli. Intanto però abbiamo già scelto la prima delle nostre novità, il disco nuovo di Jubel, si chiama Ocean House.

si intitola proprio così, e cioè Ocean House, il nuovo disco di Jubel su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Tutte le hit più ritmate della città da sentire senza interruzioni anche per questo sabato mattino, mentre andate a lavorare, mentre vi godete la nostra musica. Abbiamo scelto anche Elettra Lamborghini da sentire con Pam Pam.

0: Me Think About It, bellissimo il disco di Ida Kaur, Fed Legrand. Siamo tornati indietro fino al 2007 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. E a proposito di tornare indietro nel tempo, abbiamo già scelto anche la prossima, Rhythmic History dall'87.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
8: Ciao Sara.
9: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
8: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
9: Wow, e i costi?
8: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
13: L'estate è qui e anche gli incentivi Yamaha. Fino a 1.200 euro di vantaggi su tutta la gamma. Vieni a scoprire le nostre proposte di pagamento EasyGo. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
14: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
15: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
14: Qualche esempio?
15: Fiat Pandina da 12.490 euro.
14: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
15: Peugeot 208 da 17.990.
14: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
15: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
14: Info su denicar.it.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
17: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 5. 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
0: Disco Radio. È già pronto il primo dei nostri Rhythmic History di questa mattina, per cui siamo pronti a tornare indietro nel tempo fino al 1987, questa volta per risentire i Mars e Pump Up the Volume.
7: Rhythmic

0: Si chiamano Ed Sheeran e Martin Garrix, che abbiamo riascoltato con Repeat It su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. C'è il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione e con i nostri ospiti. A volte anche a sorpresa abbiamo scoperto questa settimana quali sono le novità del ristorante del nostro amico Marek.
1: Oh mamma, cosa succede?
2: Faccio kebab, altro che integratori, faccio kebab, vuoi kebab, faccio kebab, vuoi kebab.
0: È tornato il nostro Marek.
2: Così si integra nell'estate con kebab, fai kebab, vuoi kebab, faccio kebab, vuoi faccio kebab, vuoi completo, faccio completo, vuoi completo,
0: completo,
2: piccante, faccio piccante, faccio piccante.
0: Anche
2: rendiamo
0: piccante.
2: Felici tua moglie, faccio piccante, molto piccante, molto
0: metto
2: piccante.
0: Lo metto, lo metto al piccante.
2: Piace piccante, sei peggiore, perché sei peggiore.
0: Ma non è vero, non è vero. Piuttosto, quali sono le novità
2: allora,
0: del suo ristorante?
2: Grandi novità da Marek, come al solito, ho creato kebab Temptation Island.
0: E come è fatto?
2: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
0: Dai,
2: io avrei piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
0: E poi? E poi?
2: Kebab Hormuz.
0: E questo come è fatto?
2: È uguale agli altri, ma più stretto. E per finire ho fatto kebab per tutti quelli che hanno le mamme che ancora danno la cera ai pavimenti.
0: Davvero, come si chiama?
2: Kebabuce.
3: Belli Svegli. Disco.

0: canzone è quella di Dua Lipa, si chiama Neurals, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre abbiamo già preparato anche le previsioni del tempo per le prossime ore che sentiamo insieme. L'appuntamento ovviamente è quello con il meteo.
1: Meteo.
2: Fine settimana ancora all'insegna del caldo tra la Lombardia e il Piemonte, ma un caldo leggermente più contenuto rispetto a inizio settimana, e pensate che al centro-sud ancora si toccano i 44-45 gradi, incredibile. Invece, ripeto, tra Lombardia e Piemonte non andremo oltre i 33-34, è già qualcosa. Attenzione però a qualche temporale, principalmente sulla fascia alpina prealpina, ma domani, domenica, scenderanno anche verso le zone di pianura. Da lunedì poi temperature nella norma, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
4: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata e Vicolungo.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Sono già pronte anche le prossime quattro da sentire senza interruzioni. Simon J e Wanna Be Like a Man dal 97, White Girl Wasted, c'è il disco di Anna, Katy Perry dal 2010 con Teenage Dream, subito John Summer.

0: Ascolto Belli Svegli perché è il cuore sintonizzato, non la radio. Ciao, Luca da Sabenigno.
1: Belli Svegli.

0: figli, avevo pensato.
1: Beh, infatti, infatti.
2: Che devono smetterla di dormirci addosso con sto caldo.
3: Tipico.
0: Siete sicuri? Perché poi se non vengono, ma non ci amano più, non ci vogliono più.
4: È possibile che non ci vengano addosso mentre dormiamo, sono dei... dei gatti cozza purtroppo, e quindi
1: gatti cozza.
0: Sai che la cozza c'ha il pelo?
1: Sì, la bava del gatto devi toglierla, vabbè. Esatto,
4: macchia pure il pelo lungo, quindi è proprio un forno
0: perfetto.
1: Allora chiedo una cosa tecnica a Omar nel frattempo, sì, di chiudere quella cosina lì, perché dobbiamo sentire poi.
0: Dillo, la webcam, chiudi quella cosina lì, webcam. È veramente inascoltabile.
1: Ho capito, era giusto capito. Per non dare troppi dettagli. Va bene, allora siamo pronti con la canzone istantanea.
2: Ci siamo, ci siamo.
1: Quindi Andrea e Veronica, attenzione, la prossima è per Sirius e Alex, i vostri gatti che sono dei caloriferi. Se siamo pronti a sentirla.
2: E il titolo è I gatti sul matrimoniale.
1: Sentiamo.
0: Una ballad?
2: Una bella ballad.
5: Noi non abbiamo le coperte, ma un bel gatto che si diverte.
1: Sì.
0: Fratello
5: a
0: di
5: dormirci addosso la notte, e intanto tira un sacco di botte.
2: No.
5: Lo accompagna l'altra gatta che sta sul nostro letto che scotta.
1: E certo.

0: Beh dai, non era male, non era male, bellina, assolutamente bella.
1: Che dite ragazzi, vi piace?
2: Bellissimo.
0: Mi piace molto soprattutto la parte dove voi finite sul davanzale, che non è male, quantomeno c'è un po' di ricircolo d'aria da quelle parti lì.
3: Belli svegli.
4: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
5: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
4: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
5: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
8: Il 18 e 19 luglio, dalle 15 alle 20, al centro commerciale Fiordaliso, il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiorda Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
9: 3, 2, 1, via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock, solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
0: Allora mandiamo un po' di saluti anche alla Steffi che ci sta ascoltando da Cura Carpignano, a Maurizio che invece è sintonizzato dal Canavese, grazie per essere con noi nel corso della mattinata di sabato del nostro From Disco to Disco, dove ripartiamo da Tame Impala.
10: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Sono già le 8.
1: Disco Radio.
0: Il che significa che è già pronta un'altra delle nostre novità. Intanto buongiorno anche a chi si fosse appena sintonizzato. Siete su Disco Radio, io sono Fabrizio Sironi. Abbiamo 3 ore da passare insieme, iniziate alle 7 e si concluderanno alle 10, dove all'interno, oltre alle hit più ritmate della città senza interruzioni, troverete anche in pillole il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio. Mentre è già pronta la prima, anzi un'altra delle nostre novità, abbiamo scelto il disco di Juste e Sam Harper. Si chiama Just a Little.

L'originale, lo sapete, era quello di Brenda Russell, si chiamava Piano in the Dark. Nella versione invece di Just Ace si intitola Just a Little. Nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, che continua con Moving to the Sun.

0: canzone che si chiama Happy. Il disco era quello di Pharrell Williams, era il 2013, nel front disco to disco del weekend. Mentre stiamo per tornare indietro nel tempo, lo facciamo per sentire un po' di dance storica. In questo caso ne abbiamo scelta una dal 2002.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da €18,200 con qualsiasi usato.
8: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
9: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
10: Ambù, mi piaci tu!
11: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
12: Tua a €16,950 con €4,500 di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Da Autotecnica IB, scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
14: Suzuki. Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da €95 e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
15: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da €6,450 grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
16: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Ci hanno detto di non dire
19: offerta pazzesca!
20: Di non dire irripetibile!
18: E soprattutto di non dire
19: incredibile!
20: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da €209 al mese.
18: E in più €1,000 di carburante, inclusi!
20: Incredibile!
18: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
20: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
21: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
22: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
23: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
22: EMC,
23: SUV, van e fuoristrada.
22: Foton,
23: i solidi pick-up.
22: Maxus,
23: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
22: Shangan,
23: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
0: Disco Radio.
2: È già pronto un altro dei nostri Rhythmic History. Arriva un po' di dance storica su Disco Radio. Questa volta abbiamo scelto un pezzo dal 2002. La canzone che vi facciamo sentire è quella di Safe Away, I'm in Love.
0: Rhythmic History.

0: piace il disco di Axwell featuring Bon, si chiama Whatever Turns You On. Su Disco Radio c'è il From Disco to Disco del weekend, tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni, ma c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio che potete sentire in diretta ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione e soprattutto con una parentesi dedicata ai nostri amici più piccoli, il club dei Belli Svegli, dove spesso arriva il nostro Omariolino con la rubrica delle curiosità dal mondo. Allora Omariolino, so che in serbo per noi hai la rubrica delle curiosità dal mondo.
1: Allora, forse non lo sapevate mai.
0: Sì.
1: No, ce l'ho in italiano però.
0: Vabbè, va bene.
1: Non hai detto ce l'hai in serbo? No, ce l'ho in italiano. Questo è per quel rompiballo delle...
0: dei miti greci, certo.
1: Non l'ha capita.
0: Va bene.
1: Allora, forse non lo sapevate, ma 150 persone all'anno,
0: sì?
1: Vengono uccise dalle noci di cocco.
0: Ma in che senso? Che gli cadono in testa?
1: Ma chi le... Aspetta, fammela chiudere, se no... Forse non lo sapevate, ma... La velocità di crescita delle unghie dipende dalla lunghezza del dito. No. L'unghia che cresce più velocemente, per esempio, è quella del medio. Ah, sì? Quindi Fabri questa. Zio Fabri, questa qui, la vedi?
0: Solo perché ho detto dei cocchi.
1: E questa. Se aspetti un attimo la chiudevo, no? Dicevo, va bene, ma chi li tira sti cocchi?
0: Ma dove?
1: Ma sei una curiosità, ho capito, ma le sai che c'ho delle pretese di chiuse comiche, no? Aspetta, un minuto! Ne un'altra. Forse non lo sapevate, ma per scattare le foto di Google Street View ad, sì, Abu Dhabi,
0: sì,
1: si usano i cammelli. Aspetta. Beh, mia mamma ancora non ha imparato a fare le foto con lo smartphone, e ad Abu Dhabi le fanno i cammelli. No, perché se no lo chiudeva lui, capito?
0: Ma non ci sarei mai arrivato. Ma che scherzi.
1: Comunque non si può lavorare così,
0: Credo anch'io.
1: Belli Svegli Disco Radio.

0: Si chiama In The Dark, era la canzone di Purple Disco Machine e Sophie and the Giant nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, mentre possiamo ricordare a tutti il nostro numero, il 393-800-3000, a cui anche questa mattina potete inviare i vostri messaggi.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Ecco anche le prossime quattro che sentiamo senza interruzioni. Ci sono Medusa ed Henry Camamilla con Don't Wanna Go Home, Let Me Be di Da Blitz dal 94, Fred De Palma, Anitta ed Amy Schilla con La Testa Gira, subito Mattia Cossa, Loe Black, Never Growing Up.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. Let me be.

0: ascolto Disco Radio perché il tamarristo da altre parti non c'è.
1: Belli svegli. Disco.

0: sono Sara da Vigevano. Ascolto Belli Svegli perché siete l'integratore del buon umore e del amore.
1: Belli Svegli.

0: Radio, abbiamo appena risentito anche Medusa ed Henry Camamilla con Don't Wanna Go Home, mentre abbiamo preparato il meglio della settimana di Belli Svegli, che potete risentire proprio durante il weekend in pillole sia il sabato che la domenica. Beh, tra gli appuntamenti più apprezzati ovviamente c'è quello con le recensioni del Cineforum Tecnico Scientifico, tutti i recensori che partecipano, ma soprattutto il nostro prof Locatelli.
1: Allora, la storica cittadina lombarda fondata dal Zagnoli con deficit uditivi.
2: Sì.
1: Come? Non comprendo.
2: Certo.
1: Come? E tra l'altro a furia di chiedere come, c'è qualcuno che dice: fa cos'è sto chiasso? Bella, chiamiamola così questa.
2: Certo.
1: Proseguiamo in mantinenti.
2: Sì.
1: Con Paolo Titta.
2: Sì.
1: Paolo Titta, negli Stati Uniti si prepara un film sulla ginnastica artistica.
2: Oh.
1: Ne sono stati fatti pochi, con grandi ambizioni, eh?
2: Uh-huh.
1: Grandi ambizioni, grandi dubbi sull'interprete, però alla fine si è optato, pare, per un nome importante.
2: Uh-huh.
1: E che probabilmente punterà al secondo Oscar dopo The Revenant.
2: Sì.
1: The Revenant.
2: Sì.
1: Leonardo DiCaprio.
2: Certo.
1: Chi meglio di lui?
2: Assolutamente sì. E andiamo avanti con
1: Matteo Miloro.
2: Mm-hmm.
1: Film della Disney. Una giovane ragazza di 9 anni si ritrova catapultata in un oscuro castello dove incontrerà orologi e tazze parlanti e per di più,
2: mm-hmm,
1: sarà vittima di una terribile maledizione che trasformerà il suo corpo creandole molti disagi.
2: No, povera.
1: Ma anche nelle piccole cose.
2: Sì.
1: Non potrà più dormire a pancia in giù, farà fatica ad allacciarsi le scarpe.
2: Uh-huh.
1: La bella è la sesta. E chiuderei
2: con
1: Andrea D'Auriggio.
2: Sì, sì.
1: Recensione mandata Aurora. Film che racconta la storia di un'arzilla signora che per pagare dei debiti si ritrova a coltivare marijuana, solo che i vasi sono veramente troppo pesanti da spostare. L'ernia di Grace.
2: Dai!
1: Aria!
3: Belli Svegli! Disco Radio! In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
10: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAEG 8,55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
11: E allora saluti questa volta da mandare a Mirko che ci sta ascoltando da Milano, a Martina che invece è sintonizzata da Torino.

Ancora buongiorno, su Disco Radio c'è il From Disco to Disco del weekend. Ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, fino alle 10 di questa mattina, nell'appuntamento che vi fa sentire un sacco di musica senza interruzioni. Non solo, arriverà tra non molto un altro dei nostri Rhythmic History, ma prima abbiamo già preparato un'altra delle nostre novità. Il disco nuovo è quello di Madonna, si chiama Dansteria.

0: Ava nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend dal 2004, quasi uno dei nostri Rhythmic History, anche se quello vero lo sentiamo tra poco dal 97.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
4: Suzuki.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
7: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
7: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Oro d'oro, super. Valuta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
10: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23, quindi musica, luci e un gran finale.
12: Sì, fai serata con noi a Gardaland.
13: Garage Flex, buongiorno.
14: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
13: Che veicolo?
14: Un due posti.
13: Ok.
14: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
13: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
14: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
13: Mi sta un po' confondendo.
14: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
15: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
16: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
17: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
18: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
19: Saldi Globo. Conviene per davvero.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
22: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
23: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
24: Autorigoldi
23: a Milano dal 1906.
25: Disco Radio.
0: E allora torniamo indietro nel tempo per riascoltare un altro dei nostri Rhythmic History, che questa volta abbiamo scelto dal 1997, canzone che in originale era di Rod Stewart, Entrance, Dai a Think I'm Sexy.

0: Si chiama Closure, il disco era quello di Dio di NLE su Disco Radio, un sacco di musica senza interruzioni nel front disco to disco del weekend e poi nella prima parte che va avanti fino alle 10 il sabato e la domenica c'è anche il meglio di Belli Svegli. Lunedì, giornata di oroscopo, interroghiamo gli astri, le stelle, il cosmo e il fato che il nostro Mr. Lee interpreta per il più meritevole di voi, che questa volta è stata Elisabetta.
1: Oh! Cosa è successo? È arrivato basso l'ilievo. Non posso non scegliere lei.
0: Vabbè, cavolo, ma
1: è
0: certo.
1: È arrivato basso l'ilievo.
0: Non mi ero accorto.
1: Di Elisabetta.
0: E quindi è lei la titolare dell'oroscopo?
1: 7, 8, 9. E allora, è nata a Capodanno. 7, 8, 9, 1.
0: Ma veramente?
1: Nata sotto segno di Blindisi.
0: E allora cominciamo con l'oroscopo della settimana, quello personalizzato per Elisabetta. E si comincia con
1: benessere.
0: Il benessere per Elisabetta.
1: Cara Elisabetta,
0: sì.
1: Più ti guardi in giro e più pensi che è pieno di gente che da bambina è stata lanciata per aria, sì? Ma non è stata ripresa.
0: No, ma poveri bimbi.
1: Passiamo alla no bimbi, poi cresciuti.
0: Certo.
1: Ovviamente adesso è
0: no.
1: Lavoro
0: per Elisabetta, sì? Prego.
1: Al lavoro ti chiedono sempre: perché lanci sempre flecciatine? Perché? Perché? Perché se lancio i coltelli mi denunciate?
0: Certo, quindi bisogna stare un po' indietro.
1: E allora si sta un po' con le altre.
0: Molto
1: e
0: bene.
1: Chiudiamo con
0: Molle. No, non ho sentito le vibe, no? No. Molto bene, ecco, pure troppo adesso. E allora, l'amore per Elisabetta.
1: Elisabetta, sei innamorata? Non sei innamorata? Sei innamorata? Non sei innamorata? Non lo sai nemmeno tu. Sei confusa come un camaleonte in una vasca di Smaltis.
0: È una brutta situazione quella lì.
1: Non so più come cambiare colore.
2: Belli Svegli. Disco Radio.

0: Move Your Feet, Junior Senior, siamo tornati indietro fino al 2003, c'è l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, ma c'è anche un altro appuntamento, e cioè quello con le previsioni del tempo per le prossime ore, il meteo.
1: Meteo. Fine settimana ancora all'insegna del caldo tra la Lombardia e il Piemonte, ma un caldo leggermente più contenuto rispetto a inizio settimana, e pensate che al centro-sud ancora si toccano i 44-45 gradi, incredibile. Invece, ripeto, tra Lombardia e Piemonte non andremo oltre i 33-34, è già qualcosa. Attenzione però a qualche temporale, principalmente sulla fascia alpina prealpina, ma domani, domenica, scenderanno anche verso le zone di pianura. Da lunedì poi temperature nella norma, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo Textile Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo Textile Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo Textile Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
8: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Arrivano anche le prossime 4, le sentiamo senza interruzioni. Ci sono Alcazar e Crying at the Discotheque dal 2001, Samurai J con Flamenco Paranoia, Solo Dance di Martin Jensen dal 2017, subito Calvin Harris e Jazzy, Satisfy.
9: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: sono Alessio da Mezzago e ascolto Belli Svegli perché sarebbe impossibile non farlo. Ci sono un sacco di cose splendide, ad esclusione di Fandini che si impegna, ma...
1: Belli Svegli!

passion of the groove.

0: si chiamava Crying at the Discotheque su Disco Radio dal 2001, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove all'interno della prima parte c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini. Con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione e con la nostra Alessia che il giovedì gira le carte per voi.
1: Allora, chi dobbiamo accontentare oggi?
2: Alessandro. Alessandro, 39 anni, sì. Ariete.
3: Sì. Sì.
2: Ho chiesto il numero ad una ragazza in spiaggia. Mi ha detto: ti cerco io. Sono passati 10 giorni. Per caso le carte sanno se ha perso il telefono? succede.
3: Alessandro.
2: Che... Alessandro.
3: Mi sa che la ragazza in questione ha perso il telefono.
2: Sì, certo. Vediamo.
3: Abbiamo una notizia in arrivo con il nemico. Il nemico è l'avversario, okay. Quindi è la presenza di un altro uomo.
1: E l'ha trovato quello là allora.
3: Esatto.
2: Ah, è quello che ha trovato il telefono allora.
3: Non è una donna single, probabilmente ha fatto la butade lì così. Ma
2: ok,
3: poi,
2: quindi, quindi l'ufficiale ha trovato il telefono.
3: Può essere.
2: Allora, guarda se c'è anche la corsa, per caso, la fuga. Perché mi sa che Alessandro è il caso.
3: La conversazione con l'amante. L'amante è la persona ufficiale, quindi può essere quello che tu hai detto. Non lo escludo.
2: Ah, quindi è che lei. Ma che le carte vedono se si ripresenterà?
3: No, zero. Falsità su di lei.
2: Niente,
3: no,
2: andata, ragazzi. Niente, Alessandro.
3: Ce ne sarà un altro.
1: Però Alessandro, il lui ufficiale, come dire, ha scoperto questa cosa qua. Ho
3: esatto,
1: capito male.
3: Okay. Hai capito perfettamente.
2: Allora, quindi forse c'è un. Quindi altro... porta pazienza. Magari è una questione di tempo.
1: tu continua ad andare in spiaggia, che non si sa mai.
2: Intanto, poi ricordiamo che hanno scadenza 6 mesi le previsioni delle carte. Quindi magari tra 6 mesi si risolve la cosa. Allora, c'è Sara.
1: Sì?
2: 32. No, sì, questa qui. Sara, 32 anni, cancro. Cancro.
1: Okay.
3: Fa gli anni a breve?
2: Sì.
1: O li ha già fatti. Sì.
2: Voi siete esperti. Il mio ex ha iniziato a mettere like a tutte le mie foto in costume.
3: Aia.
2: Gli manco davvero o ha chiuso un contratto con Yamamai?
3: Si farà sentire a breve, messaggio in arrivo, messaggio dove vorrà vederti e incontrarti, farà anche una mini dichiarazione d'amore.
2: Ah.
3: Attenzione love bombing, perché poi in realtà c'è bugie e falsità.
2: Cos'è love bombing?
3: E la tempesterà di messaggi d'amore.
2: Ah, ok.
1: Ah, però...
3: Riconquistata la preda, fugge.
2: Ah, ok, quindi è finto, cioè
3: è
2: nel
3: finto,
2: senso
3: è
2: una stratagemma.
3: Esatto. Non rispondere.
2: Tieniti addosso i costumi, Sara.
1: Anzi, interi, magari è meglio.
2: Sì, bravo.
4: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio:
8: Fiat Pandina da 12.490 euro,
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990,
8: Peugeot 208 da 17.990,
7: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990,
8: Jeep Avenger benzina da 19.990.
7: Info su Denicar.it.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.
15: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
16: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
17: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
18: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
17: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
18: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
19: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
20: Mondo Camerette, quello che vuoi tu.

0: Si chiama proprio Subeme la radio. Il disco era quello di Enrique Iglesias. Per chiudere la prima parte del nostro From Disco to Disco, sono Fabrizio Sironi. Se volete ci sentiamo di nuovo domattina a partire dalle 7. Vi lascio con la Vale che è già pronta per voi per il resto della mattinata. A domani!
1: Disco Radio!
2: From Disco to Disco Weekend!
3: Eccoci Fabri, sono le 10!
1: Disco Radio!
3: Grazie a Fabrizio Sironi che come ogni fine settimana vi accompagna qui fino a quest'ora. Da qua vi acchiappo io e vi porto fino alle 2 del pomeriggio. Quindi a questo punto buon sabato e buon weekend a quelli che si godono il meritato relax dopo una settimana di lavoro. Ci ricordiamo come sempre anche di tutti quelli che sono lavorativamente impegnati in questo fine settimana. Io sono Valentina Guidi, subito pronti, partiamo con Joel Corry.
1: Disco Radio.

torna il DJ e produttore Joel Corry su Disco Radio. La sua novità era Whisper, quella che abbiamo ascoltato per iniziare così le nostre 4 ore insieme. Buon weekend, buongiorno a quelli che magari in questo momento si stanno sosseggiando il primo caffè della giornata, quelli che se la prendono con comodo, quelli che invece sono già svegli da un po', che so, magari per farsi un giro con il fresco, no? Le prime ore del mattino ce lo dicono tutti, consiglio è questo qui. Con la nostra musica nelle orecchie abbiamo scelto la prossima, c'è New Religion. I can't get no sleep.

0: La carica e l'energia su Disco Radio è quella di Hold My Hand, Jess Glynn. Alle 10:13 siamo già pronti per farvi fare un bel salto indietro nel tempo. Come sempre su Disco Radio torna alla storia del ritmo, e allora preparatevi perché tra un attimo si torna nel 1993.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multi brand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
9: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
10: Un sacco di emozioni!
11: Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
9: Minecraft?
11: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo. Conviene per davvero.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti.

0: Ceramica Neto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
1: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
2: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
1: EMC,
2: SUV, vane fuoristrada,
1: Photon,
2: i solidi pick-up,
1: Maxus,
2: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
1: Shangan,
2: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
3: Discoradio.
4: Torna alla storia del ritmo su Discoradio, un disco dance storico ogni ora, poi l'extended version ogni sera dalle 21 con Alessio Luisi. Adesso indietro, come promesso, fino al 93, Bliss Team, cioè People Have the Power.
5: Rhythmic History.

0: Era Wake Tonight, Afrojack, sia David Guetta su Disco Radio alle 10.34. Là fuori invece che si fa con la nostra musica nelle orecchie al 393 800 3000. Messaggi WhatsApp, ancora meglio note audio, così vi mettiamo in diretta su Disco Radio. Ne arrivano tra poco 4 e senza interruzione, non muovetevi da lì.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo. Con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Noi ci siamo ad accompagnarvi in questa mattinata. Buon sabato 18 luglio. Come promesso, ne abbiamo preparate 4 per voi senza interruzione. Se siete pronti, ripartiamo da Federico Scavo, c'è Blowy.
6: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: In fondo al giro delle 4, senza interruzione, We Are Free Dreams, Joanna Blue It. Con Federico Scavo abbiamo aperto il From Disco to Disco nel weekend, una decina di minuti prima delle 11. Appuntamento da ricordarvi: questa sera il Disco Radio Party torna per la seconda volta a Canneto Pavese tra i suggestivi colli dell'Oltrepò, quindi vi faremo vivere un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche e grandi etichette locali. La musica, ovviamente, e l'animazione è quella della nostra festa. C'è il Disco Radio Party con Matteo Epis e Domunari insieme a me. Stasera sarà una serata unica per insomma salutarci, per iniziare quest'estate nel migliore dei modi, quindi vi aspettiamo tutti quanti per ballare insieme a noi. Ancora Disco Radio Party lo rifacciamo un'altra volta, quindi vi aspettiamo al Parco delle Feste di Canneto Pavese in provincia di Pavia, quindi questo sabato è assolutamente vietato mancare. Vi aspettiamo tutti quanti là per ballare insieme a noi sotto la console. Vi aspettiamo. Adesso invece cercate un'auto usata che sia come nuova, Resicar Store ha la soluzione. Auto usate selezionate con 5 anni di garanzia, sì, hai capito bene, 5 anni di garanzia. Qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni solo da Resicar Store. Non accontentarti dunque, la tua prossima nuova auto usata è pronta. Visita subito i Resicar Store per non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri la sede più vicina a te sul loro sito resicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: I'ma
1: fire it all.
0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di IlTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da IlTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano in mano. Devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
11: Il 18 e 19 luglio dalle 15 alle 20 al centro commerciale Fiordaliso il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiorda Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
12: 3, 2, 1, via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock, solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
13: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
14: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
15: Una manciata di minuti prima di chiudere la nostra prima ora insieme. Buongiorno e buon sabato. Benvenuti su Disco Radio, c'è la musica senza interruzione. From Disco to Disco Weekend. Arriviamo dritti fino alla prossima novità, anche con Just e questa

Ai ai ai, torna Shakira, La Tortura, la suonava nell'estate 2005, la ritroviamo su Disco Radio in chiusura della nostra prima ora insieme. Benvenuti, sono Valentina Guidi, passiamo questo weekend con la musica senza interruzione, cioè il From Disco to Disco Weekend. Le 11 precise. Disco. Entriamo così nella seconda ora delle quattro che ci coinvolgono in questo fine settimana, come sempre il sabato, in questo 18 luglio insieme, dritti fino alle 2 del pomeriggio. La prossima, la novità di Peggy Goo.

0: Igu il nuovo, 11:03 minuti, così la novità ad aprire la nostra seconda ora insieme. Se avete un attimino di tempo in questo fine settimana, approfittate per andare sul nostro sito discoradio.it, nella sezione dedicata al Music Club. Potete scegliere e votare la vostra musica preferita e ogni settimana, con un pizzico di fortuna, portarvi a casa i nostri premi, i nostri gadget, ovviamente, anche nel fine settimana. E poi ritrovate le vostre 5 preferite, come sempre, nella nostra super classifica di fine mese, Top of the Month. La stiamo preparando per voi proprio in questi giorni. Allora ragazzi, 11:03 minuti, che si fa dalle vostre parti? Weekend, molti vanno in giro, ve la godete, eh? Mare, montagna, piscina, c'è chi resta a casa, insomma, da dove ascoltate Disco Radio. Adesso DJ Antoine, My Cherie.
1: Ciao, this is DJ Antoine on Disco Radio, The Beats.

0: 2018, Marshmello e Bastiglia con Happier su Disco Radio, 11 e 12 minuti con il nostro appuntamento From Disco to Disco Weekend. Tra poco si torna indietro nel tempo, è un disco dance storico, l'abbiamo già pensato per voi. 2002 prontissimo, c'è lì Gabri Ponte ad aspettarvi, non muovetevi.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
2: Fatica zero.
3: Brico Cay. Okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro Brico.
4: Brico Cay, okay, più vicino a te.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
7: Di non dire irripetibile!
6: E soprattutto di non dire incredibile!
8: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
6: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
7: Incredibile!
6: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
14: Garage Flex, buongiorno.
15: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
14: Che veicolo?
15: Un due posti.
14: Ok.
15: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
14: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
15: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
14: Mi sta un po' confondendo.
15: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
16: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
17: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
18: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
19: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
20: Saldi Globo. Conviene per davvero.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
22: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
23: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
0: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica torna ogni sera nell'extend version del Rhythmic History con Alessio Loisi e poi un disco dance ce l'andiamo dal passato ogni ora. Adesso 2002, Gabri Ponte, c'è Jordi.
24: Rhythmic History.
25: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben.

0: Abbiamo scelto Rise Up su Disco Radio, un disco del 2007 che ritorna su Disco Radio in questo sabato insieme. Il caldo, ragazzi, parliamo di questa cosa che ci sta innervosendo particolarmente. Quanto vi rende nervosi il caldo? 393-800-3000, pare che a causa del caldo si litighi molto di più. Lo riscontrate, è vero oppure no? Vi aspettiamo su Disco Radio.
1: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
2: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata Vicolungo.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Il caldo ci fa innervosire al punto tale che litighiamo molto più spesso in estate. Quanto vi infastidisce il caldo? 393-800-3000, ne abbiamo preparate 4 senza interruzione. Ripartiamo così. C'è Axwell.

0: Lo chiudiamo così il giro delle 4 senza interruzioni in questo sabato mattina. Shine on Me era Gaia 1999 insieme a Duro, That's What I Want, e poi Whatever Turns You On. Abbiamo aperto con Axwell. Vi chiedevamo quanto vi infastidisce il caldo, no? Capita anche a voi di trovare per strada amici, colleghi che dicono non ce la faccio più, questo caldo mi innervosisce, perché pare che il caldo ci faccia litigare decisamente di più. Dietro un litigio al lavoro oppure all'ombra di una crisi di coppia c'è un ospite invisibile ma capace di farsi sentire in casa, in ufficio, per strada, in famiglia. È anche colpa del caldo se la vita di tutti i giorni può scivolare verso rabbia e stress. Non si tratta di attribuire ogni conflitto alle ondate di calore, ma di riconoscere che l'ambiente termico può amplificare stanchezza e quindi reattività emotiva, due elementi essenziali, no, all'interno di un litigio. Il caldo record di questi giorni ci ha messo decisamente a dura prova, ha un effetto intenso e diretto sul corpo e sulla mente, modifica praticamente i nostri comportamenti quotidiani. Sul piano relazionale può abbassare la soglia di tolleranza, quindi sopporti meno le cose in pratica. Possono comparire a questo punto stress, ansia, difficoltà magari nel prendere sonno. Il sonno, si sa, è una roba importante, non dormi di notte e di giorno sei più nervoso, confusione e stanchezza. Fattori che ovviamente da soli, ok, va tutto bene, ma se sono sommati tra di loro finiscono per pesare sulla vita quotidiana e possono favorire un aumento a questo punto dei conflitti. L'organismo in pratica deve impiegare molte risorse per mantenere stabile la temperatura interna, aumentando a questo punto la vasodilatazione, quindi la sudorazione e il lavoro cardiovascolare. Quando il caldo è intenso può inoltre attivarsi la risposta generale allo stress con rilascio, insomma, di quegli ormoni che ci fanno sentire decisamente più nervosi, come ad esempio il cortisolo. Non è però scientificamente corretto ricondurre gli effetti del caldo ad una singola sostanza chimica o affermare con certezza che determini una specifica carenza di serotonina e dopamina. Però, insomma, pare proprio così. Gli effetti sul cervello si sentono ed ecco che si litiga di più, ragazzi. Siamo praticamente più irritabili e irascibili. Succede anche voi così, abbiamo meno tolleranza in generale. Quindi quanto sopportate il caldo e se vi siete resi conto che la prima cosa vi fa scattare, insomma, avete sicuramente meno pazienza. 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio. Adesso ogni estate ha i suoi momenti epici e quest'anno il tuo potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto. Da Autorigol di Volkswagen Milano, la tua prima Volkswagen è la nuova Polo Young, tua da 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. La tua era Volkswagen inizia da Autorigol di Volkswagen Milano. Sedi e orari sul loro sito autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
5: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
7: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
10: Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Ancora una decina di minuti prima di chiudere la nostra mattinata su Disco Radio di questo sabato 18 luglio, poi entriamo ufficialmente nel pomeriggio. Dove siete? Da dove state ascoltando Disco Radio? 393 800 3000. La musica adesso, c'è Moving to the Sun. Disco.

0: Questa seconda ora insieme era Good Time, quella che ci fa chiudere ufficialmente questa mattinata. Che dite, lo apriamo questo pomeriggio di weekend? Le 12 e un minuto.
1: Disco Radio.
0: A questo punto benvenuti su Disco Radio anche ai ritardatari e quelli che la radio la accennano adesso, ascoltandoci magari in viaggio verso mare, montagna, il lago, la piscina, insomma dove ve ne andate, il caldo si fa sentire, quindi ci sta a staccare un po'. Il nuovo di Jubel, adesso Ocean House.

senza pensieri, così Jubal Ocean House, 12 e 3 minuti. No, dico senza pensieri perché nel weekend dovrebbe funzionare così, quando ti prendi qualche giorno di relax per fare le cose che ti piacciono. E quindi quali sono queste cose? In questo momento stiamo facendo da colonna sonora, da sottofondo a un viaggio, magari a quelli che partono per le vacanze, a quelli che si godono un po' di relax magari a bordo piscina, tanti gli amici che hanno la fortuna di averne una in casa, oppure quelli che insomma vanno a casa dell'amico, oppure nelle vostre città. Beautiful adesso c'è Anima.

0: Abbiamo scelto Kungs su Disco Radio, quello che ci porta alle 12:13. Abbiamo già pensato ad un disco dance storico, come sempre. Torna alla storia del ritmo su Disco Radio, torniamo indietro nel tempo, questa volta fino a toccare il 1995.
1: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
2: EMC,
3: SUV, van e fuoristrada.
2: Photon,
3: i solidi pick-up.
2: Maxus,
3: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
2: Shangan,
3: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
4: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
5: Ambù, mi piaci tu. Mua.
6: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
6: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
6: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Oro d'oro, super. Valuta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
10: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
13: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
14: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
0: Disco Radio! Gli appassionati di musica dance storica lo sanno, c'è un appuntamento tutte le sere su Disco Radio con l'extended version del Rhythmic History e poi ogni ora un disco dance. So in love with you!
16: Rhythmic History!

0: abbiamo scelto Save Me Tonight, Jennifer Lopez e David Guetta. Tra poco ne arrivano 4 senza interruzione.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Questa sera torna il disco Radio Party, saremo a Canneto Pavese, tra pochissimo vi diamo tutte le info, così se volete raggiungerci fate festa insieme a noi. Adesso 4 senza interruzione, è la Vision, Gigi D'Agostino, In and Out.

0: 24 senza interruzione era Closure insieme a Lady, che ci ha riportato fino al 2000, Meet Me in the Dark, In e Out. Siamo partiti con Gigi Doug, questa sera torna al disco Radio Party, per cui appuntamento da non perdere con Canneto Pavese. Saremo là tra i suggestivi colli dell'Oltrepò per vivere un viaggio unico tra le eccellenze gastronomiche, ma non solo, grandi etichette locali e ovviamente la musica e l'animazione del disco Radio Party. Ci saremo noi, come sempre, la nostra squadra, Matteo Epis e Domunari insieme a me. Ci sarà da divertirsi, una serata dedicata a voi, a quelli che amano la nostra musica, a quelli che ascoltano Disco Radio e hanno voglia di passare una serata diversa in divertimento. Ci saranno ovviamente i nostri gadget, la nostra musica, occasione quella per salutarci prima delle vacanze estive, per cui vi aspettiamo tutti quanti al Parco delle Feste di Canneto Pavese in provincia di Pavia proprio stasera a partire dalle 22. Tutti quanti là a ballare sotto la console, ragazzi, vi aspetto, vietato mancare.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Il 18 e 19 luglio, dalle 15 alle 20, al centro commerciale Fiordaliso, il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiorda Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
4: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
5: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Qualche esempio?
5: Fiat Pandina da 12.490 euro.
4: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
5: Peugeot 208 da 17.990.
4: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
5: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
4: Info su denicar.it.
6: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
7: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
8: 3, 2, 1, via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock, solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
11: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis in New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
10: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
11: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisendiu.com.
12: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Gruane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Hobby Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
13: Una manciata di minuti prima di chiudere la nostra terza ora insieme, ne abbiamo un'altra a disposizione, quella che conclude la nostra giornata di sabato insieme fino alle 2 del pomeriggio. Non mi muovo, adesso dritti fino alla novità con Prospa, c'è Free Your Mind.

in cui, dove siete? 393-800-3000 per i vostri messaggi, per raccontarci come sta andando questo fine settimana e se siete tra quelli che sono già partiti per le vacanze. Ormai più o meno si parte tutti. Le 13. No, dico, è partito ufficialmente il momento in cui molti partono per le vacanze, da adesso fino a inizio settembre, insomma, sarà un andirivieni di gente che parte e che torna, funziona così, no? Per tutti o quasi arrivano le vacanze. Intanto Just a Little

Da che apre la nostra ultima ora insieme, 13:02. Se avete un pochettino di tempo in questo fine settimana, fate un salto sul nostro sito discoradio.it per votare la vostra musica preferita. Facilissimo farlo, basta entrare nella sezione dedicata al Music Club per scegliere e votare la musica che vi piace di più. Così ogni settimana, con un po' di fortuna, vi potete portare a casa i nostri premi, i nostri gadget. Magari in questo sabato, tra sabato e domenica, insomma, fatelo, potreste essere tra i fortunati. Intanto c'è musica da ascoltare. In questo weekend abbiamo scelto anche la prossima, c'è Endless Summer.

0: Close There, Nio su Disco Radio, 13 e 12 minuti, prepariamo un disco dance storico. La storia del ritmo torna ogni ora su Disco Radio, anche in questa, un salto indietro fino al 91.
1: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
2: Ambù, mi piaci tu!
3: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato!
3: E poi in viaggio?
2: No, in giardino, con gli sconti Brico Cay. Okay. La vacanza ce la portiamo in casa!
3: Riposo vero?
2: Fatica zero!
3: Brico Cay, okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro brico!
4: Brico Cay, okay, più vicino a te!
5: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it.
7: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
12: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
13: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
14: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Qualche esempio?
14: Fiat Pandina da 12.490 euro.
13: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
14: Peugeot 208 da 17.990.
13: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
14: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
13: Info su denicar.it.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Disco Radio. Se siamo tutti d'accordo, vi farei fare un bel salto indietro nel tempo con i ricordi. La storia del ritmo torna su Disco Radio come promesso, adesso 1991, Rozalla. Questa Everybody's Free.
16: Rhythmic History.

0: Clap su Disco Radio 13:32, state lì perché ce ne sono altre 4 da senza interruzione.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
4: Promo.
5: Welcome to the party.
4: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Le 13:33 noi ci siamo ad accompagnarvi come sempre, come ogni weekend, con la musica senza interruzione. C'è il From Disco to Disco Weekend, ci sono io, Valentina Guidi, ancora per una mezz'oretta. Le prossime 4 senza interruzione, ripartendo da Calvin Harris.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Indietro nel tempo, fino al 1998, Sash era la primavera, c'erano anche All My Life, Timmy Trumpet e poi Faded Love insieme a Leoni. Satisfy, la prima che abbiamo suonato con Calvin Harris in questo sabato insieme. Abbiamo ancora una decina di minuti da condividere, tra poco la terza parte del From Disco to Disco Weekend con Robby Mistretta. Adesso invece cerchi un'auto usata che sia come nuova. Resicar Store ha la soluzione per te. Auto usate selezionate con 5 anni di garanzia. Sì, hai capito bene, 5 anni di garanzia. Qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni. Solo da Resicar Store. Non accontentarti, la tua prossima nuova auto usata è lì pronta per te. Visita subito Resicar Store per non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri la sede più vicina a te su grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
5: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
6: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
12: Ancora una decina di minuti insieme in questo sabato 18 luglio. Benvenuti su Disco Radio da me, sono Valentina Guidi. Tra poco inizia ufficialmente la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Dritti fino alla prossima novità, anche con Magnetic.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Wanna Go Home in Medusa su Disco Radio, a chiudere 4 ore che condividiamo come sempre nel fine settimana, in questo sabato 18 luglio. Ovviamente nulla si ferma perché il From Disco to Disco Weekend continua fino alle 21. Da ora, da adesso, nella terza parte, ecco,
1: ci siamo, ecco. Ma comunque hai chiuso con questa canzone dei Medusa perché è una tua volontà, cioè non vuoi ne andare a casa, vuoi restare qua?
0: No, guarda, io devo scappare a casa perché poi stasera mi aspettano gli amici di Canneto Pavese, c'è il Disco Radio Party, per cui vi aspettiamo là con Matteo Epis e Domunari. Insomma, facciamo festa, facciamo il party come sempre.
1: Dai, fate mattino sto giro, no?
0: Sì.
1: Come no? Le due precise precise.
0: No, perché come tu mi insegni, caro Roby Mistretta, no? Siccome adesso spesso siamo nelle piazze, quindi poi è una certa, c'è il sindaco che ti dice: oh,
1: basta, i permessi sono finiti. Soprattutto
0: esatto,
1: succede
0: così.
1: Che quelli che abitano nelle piazze via limitrofe
0: si lamentano:
1: oh, bella la festa, la certa, chiudi, cioè, voglio
0: a una certa,
1: mezzanotte,
0: voglio dormire.
1: Una, basta.
0: Noi
1: basta.
0: Vorremmo rimanere fino alle 4, alle 5 del mattino, ma non si può.
1: Poi escono dalle finestre: Valentina, guidi, basta.
0: Sì, con i pomodori, tipo. Te li lascio, sono tutti tuoi.
1: Ci siamo, c'è anche Madonna. Ciao.

parte del From Disco to Disco Weekend, che parte con lei Madonna, Danceteria, che invece per chi ha mal di pancia diventa un'altra cosa, ma sorvoliamo. Benissimo, apriamo così le nostre 4 ore insieme. Ciao a tutti, io sono Roby Bistretta, invece tutto bene. Mal di pancia nessuno là fuori, subito Zerbrita ora.

0: Stasera, magari qualcuno, sì, ma prima stavamo giocando con la canzone di Madonna, abbiamo giocato sul nome e il mal di pancia.
1: Ciao Roby, buongiorno. Il mal di pancia, sai che a me capita tutti i giorni, cioè nel senso, io mi sveglio bello tranquillo e sereno, poi man mano che incontro le persone mi viene il mal di pancia. Secondo te cosa potrebbe essere? Una cosa, boh, aiutami.
0: Guarda, non vorrei azzardarmi in diagnosi affrettate, quindi amici, fatelo voi, 3938103000, cosa può essere? Come chiamate sta cosa?
2: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
7: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
7: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
9: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
8: EMC,
9: SUV, van e fuoristrada,
8: Photon,
9: i solidi pick-up,
8: Maxus,
9: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
8: Shangan,
9: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Garage Flex, buongiorno.
12: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
11: Che veicolo?
12: Un due posti.
11: Ok.
12: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
11: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
12: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
11: Mi sta un po' confondendo.
12: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
13: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
14: L'estate è qui e anche gli incentivi Yamaha. Fino a 1200 euro di vantaggi su tutta la gamma. Vieni a scoprire le nostre proposte di pagamento EasyGo. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
15: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla!
17: Scialla, scialla!
15: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Auguri Goldi!
19: A Milano dal 1906.
20: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
21: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
17: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
22: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
0: Iniziamo la grandissima questo sabato pomeriggio con un bel viaggio nella musica che ci riporta nel 1998. Rhythmic History firmato Basic Connection. C'è Háblame Luna.

0: Gordo, loco loco, come il nostro pomeriggio qua su Disco Radio. Questa è la terza parte del From Disco to Disco Weekend, va avanti fino alle 18 e siete con me, Roby Mistretta. Weekend che inizia a sentire un profumo di crema solare, di spiaggia e di tante altre cose. Che si fa oggi? Dove vi porta questo sabato? Dai, raccontatelo, magari siete di ispirazione anche a qualche amico ancora indeciso. Allora cosa fate? Dai, 393 800 3000.
1: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
2: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata Vicolungo.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Bring it
6: back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: E alla domanda...
7: Che fa sabato sera?
0: Beh, la risposta potete darla voi al 393 800 3000. Come dicevamo, magari siete di ispirazione per qualcuno ancora indeciso. E se siete indecisi, dai, ci penso anch'io. Tra pochissimo qualche bel evento da suggerirvi per questo weekend.
8: From Disco to Disco Weekend.
9: I want you to

0: Alan Walker, Abba Max su Disco Radio con questo ritmo travolgente, era Fate, che si scrive Fate e può essere tradotto anche in Che Fate stasera, perché si parla di eventi, ma non solo stasera. Che Fate oggi pomeriggio, Che Fate domani, insomma in questo weekend nel quale staremo insieme anche qui su Disco Radio nel Front Disco to Disco Weekend. Vi accompagniamo ovunque, nello specifico oggi pomeriggio ci sono io. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, continuate a raccontarci quello che fate al 393 800 3000, ma come facciamo ogni sabato. Se siete indecisi, se non sapete cosa fare, allora vi suggeriamo noi qualcosa di bello, qualche idea per poter vivere magari in maniera anche diversa un weekend. Partiamo dalla nostra casa, facciamolo così, il nostro piatto forte, il nostro Disco Radio Party, che questa sera torna a Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò, un viaggio unico tra le eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali e il Disco Radio Party con Matuepis, Valentina Guidi, Edo Munari, tutti dove? Al Parco delle Feste di Canneto Pavese, questa sera dalle 22, vi aspettiamo. Ma se siete a Domodossola e questo weekend c'è un altro bel viaggio, anche qui le papille gustative così si esaltano, perché c'è la pericena in vigna, degustazione con 12 cantine, un evento speciale per scoprire anche i vini dell'Ossola. Così se lì in questo vigneto gusti un po' di vino e diventa anche tutto più bello e più magico. Voi invece come trascorrete questo weekend? Dai, continuate a raccontarlo, 393 800 3000. Intanto ogni estate i suoi momenti epici, e quest'anno il tuo potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto. Da Autorigol di Volkswagen Milano, la tua prima Volkswagen è la nuova Polo Young, tua da 18.900 euro, chiavi in mano e pronta consegna. La tua era Volkswagen inizia da Autorigol di Volkswagen Milano. Sedi orari sul sito autorigoldi.it e ricorda, Autorigoldi a Milano dal 1906.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
3: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate. Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAEG 8,55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
5: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
6: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tanfisso 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
10: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
11: Vedi, oggi Max festeggia. Max da Bormio, perché festeggia? Perché compie gli anni, quindi happy birthday to you. Sono un po' la tua Marilyn Monroe, non so se l'immagine possa essere bellissima in questo sabato pomeriggio, quindi Max, tanti auguri.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

Justin Bieber ci porta alle 3 e un minuto. In questo istante precisi, prontissimi per andare avanti fino alle 18 con tutte le hit le più ritmate della città in questo appuntamento che si chiama From Disco to Disco Weekend. Ciao a tutti, allora buon sabato, buon weekend, spero che state facendo un sacco di cose belle che vi recalino un weekend particolare che vi riempia il cuore di gioia ed emozione, ovviamente il tutto accompagnato dalle canzoni di Disco Radio e dalla mia voce in questo sabato pomeriggio. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, pronti a ripartire con una bella novità, anzi stupenda, firmata Joel Corry.

0: Che si fa oggi?
1: Buon pomeriggio Roby, Andrea D'Alessandria. Ciao, come ogni weekend mi accompagni ad allestire i matrimoni, anche con questo super caldo, 36 gradi.
2: Si sposano anche oggi.
1: Sarò alla Rocca di Montalfeo, vicino Salice, in provincia di Pavia, ad allestire il video 360.
0: Tutto sudato.
1: E domani, dai, un altro giorno.
0: Ma come? Questa citazione buttata un po' a caso, Andrea? No, no, volevamo finire il discorso. Comunque, viva gli sposi! Qualcun altro che sta andando a qualche matrimonio in questo sabato molto caldo?
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
8: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare. Fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
10: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
13: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
12: EMC,
13: SUV, vane fuoristrada,
12: Photon,
13: i solidi pick-up,
12: Maxus,
13: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
12: Shangan,
13: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
14: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
15: Garage Flex, buongiorno.
16: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
15: Che veicolo?
16: Un 2 posti.
15: Ok.
16: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
15: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
16: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
15: Mi stavo un po' confondendo.
16: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
17: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
18: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
19: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
20: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
21: Saldi Globo. Conviene per davvero.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via San Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
24: Per rendere ancora più bello questo sabato pomeriggio, questo Rhythmic History siamo andati a ripescarlo tra le chicche. Quindi alzate il volume, sbloccate i ricordi. Dal 95 c'è Eternally.
25: Rhythmic History.

0: della città selezionate per rendere indimenticabile anche questo weekend, nel quale tra pochissimo parleremo di animali, perché in giro per il mondo gli animali vengono assunti nelle aziende e aiutano anche.
1: Benvenuti a bordo di Vicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
2: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo The Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata e Vicolungo.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

come possono essere utili le pecore su un posto di lavoro. Tra poco lo scopriamo, perché in giro per il mondo c'è una grandissima azienda che ne ha assunta addirittura 100. Per fare cosa? Dai, lo scopriamo tra pochissimo, subito. Axwell su Disco Radio con Bon.

0: Ed è subito 2001 con Tanto Amore, quello che ci faceva cantare e ballare Molella Love Last Forever su Disco Radio, terza parte del From Disco to Disco Weekend. Avanti così fino alle 21 con tutte le hit più ritmate della città, e fino alle 18 siete con me. Buon sabato pomeriggio, sono Roby Mistretta. Si parla anche di animali che vengono assunti e addirittura rimpiazzano gli umani. Spesso si parla di tecnologia, ormai l'intelligenza artificiale prenderà il posto degli umani. Invece in Polonia, nello stabilimento della Volkswagen, le pecore prendono il posto dei giardinieri, hanno deciso di rimpiazzarle nello spazio dedicato ai pannelli solari. Precisamente ne hanno 31.000, quindi è un'area molto molto vasta, difficile anche da tenere. Dai, dicevo la verità, perché poi sotto i pannelli, insomma, un umano, un giardiniere deve piegarsi, si deve dar da fare. Hanno detto in concomitanza, in collaborazione con l'Università di Poznań, sempre in Polonia, hanno detto: ma ascolta, studiamo anche la biodiversità, come possono essere utili queste pecore al lavoro, alla natura e tutto il resto. E quindi hanno deciso di assumerne 100 pecore che faranno da giardiniere, pascoleranno liberamente, hanno tutti i loro spazi, potranno vivere serenamente. E va così, si dice anche nel caso delle pecore, credo, brucare l'erba, quindi mangeranno l'erba, la taglieranno e terranno ordinati gli spazi. Ci piace questa cosa. Si parlava anche in Italia per certe aree, poi qua è nata una polemica che non sto qua a ricordare, però ogni tanto si butta fuori così l'opzione: ma perché non facciamo così, tosare anche le aiuole alle pecore? Chissà se succederà mai anche in Italia. Fatto sta che in Polonia 100 pecore sostituiranno i giardinieri. Intanto ogni estate, amici, ha i suoi momenti epici, e quest'anno il tuo potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto da Autorigol di Volkswagen Milano. La tua prima Volkswagen è la nuova Polo Young, tua da 18.900 euro chiavi in mano e in pronta consegna. La tua era Volkswagen inizia da Autorigoldi Volkswagen Milano. Sedi orari sul sito, segnate autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
8: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
12: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
13: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
14: Mondo Camerette, quello che vuoi tu, ragazzi felici, genitori di più.
15: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
16: In Polonia le pecore vengono assunte per tagliare l'erba e sicuramente anche in questo weekend c'è qualcuno che nonostante il caldo sta dicendo: ma sai, quasi quasi tiro fuori il tagliaerbe e do una bella sistematina al giardino. Vi siamo vicini, adesso c'è Dracula.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Le 4 precise.
1: Disco Radio.
0: Abbiamo chiuso l'ora precedente con replay. Cosa facciamo, un replay? Lo partiamo da capo? No, abbiamo altre due ore davanti. Parleremo di tante altre cose. La costante è il numero di telefono che potete usare per raccontarci cosa state facendo, da dove ci state ascoltando in questo sabato pomeriggio, al 393 800 3000. E adesso è tornata anche lei, la regina dell'estate di qualche anno fa, che torna anche in quest'estate 2026. Stiamo parlando di Peggy Goo.

ora è concentrata sul lavoro, nonostante si vociferi nelle ultime settimane questo flirt presunto o confermato da alcuni, smentito da altri. Fatto sta che dovrebbe stare per quest'estate con il nostro tennista Matteo Berrettini, però qua siamo un po' in attesa di notizie, sapete, l'estate è sempre anche il gossip, quello che ci piace, gossip sotto l'ombrellone. Magari ci aggiorneremo nelle prossime settimane con questo e con tanti altri, adesso su Disco Radio Beautiful.

0: con un bel Rhythmic History dal 96.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ciao Sara.
5: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
6: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
5: Wow, e i costi?
6: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
10: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Qualche esempio?
10: Fiat Pandina da 12.490 euro.
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
10: Peugeot 208 da 17.990.
9: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
10: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
9: Info su denicar.it.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo, conviene per davvero.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
18: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
19: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
20: Di non dire irripetibile!
19: E soprattutto di non dire incredibile!
20: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
19: E in più 1000 euro di carburante inclusi.
20: Incredibile!
19: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
21: Autorigoldi!
20: A Milano dal 1906.
22: Disco Radio.
0: Se ci fosse ancora il Dogui direbbe sicuramente Sun Lover, tutti gli amanti del sole, che è diventata anche una canzone nel 96 con Playa Itti, I Love the Sun.
23: Rhythmic History.

0: Terza parte con me, Roby Mistretta, e tutto ci riporta ormai alle vacanze. Stiamo entrando in quel periodo. Come ogni anno, le località balneari pongono dei divieti, ma anche Ibiza quest'anno ne ha alcuni molto molto severi, e tra poco li scopriamo.
1: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
2: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Ogni anno i divieti nelle località balneari fanno discutere. C'è chi è d'accordo e chi non è d'accordo. Allora facciamo una cosa. Tu cosa vieteresti in spiaggia? Cosa non vuoi vedere in spiaggia? 393-800-3000.
6: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: chi le sta iniziando, chi magari sta facendo un weekend magari al lago, montagna, mare, giusto per staccare un po' e per assaporare quelle che saranno le vacanze. Ma attenzione se andate a Ibiza, perché anche lì arrivano i vari divieti. Dicevamo prima, mentre annunciavamo questa notizia, anche in Italia ogni anno si sentono delle località che pongono dei divieti che poi fanno un po' discutere, sai, che poi accendono anche quelle dinamiche, quelle discussioni da social dove tutti commentano. Ma attenzione, perché Ibiza, la isla che tutti immaginano come quella della grande libertà, pone un divieto con multa fino a 750 euro per chi gira in costume. Dove? Non certo in spiaggia, non nelle zone limitrofe alla spiaggia, ma appena ti allontani un po' dalla zona retrostante alla spiaggia, quindi entri nei ristoranti, nei bar, nei negozi in centro, dicono no, guarda che in costume non si può andare. In particolare a Sant'Anthony ci sono questi cartelli che sono stati ripresi nelle ultime settimane anche dai turisti, pensando fosse un po' uno scherzo, cartelli in bilingue che dicono: poi proibito irsi in camisetta e in bagnadora nella via pubblica. Cioè vietato andare senza la magliettina, col costumino per le strade pubbliche della città, del posto, del paese, perché dicono non è decoroso, dai, copritevi. E in effetti ci sta questa cosa, multa fino a 750 euro. Ma attenzione, perché Ibiza multa anche chi acquista dai venditori ambulanti, tipo ti compri il braccialetto in spiaggia. No, non si fa questa. Non si comprano quegli occhialetti con la forma di cuore di stelline in spiaggia quest'anno. Pena, multa, anche lì è vietato anche dormire in spiaggia. Se ti beccano ti svegliano in multina e ci stanno. In certi contesti delle multe, dei divieti, altrimenti sarebbe una cosa selvaggia dove ognuno si fa la sua regola, multa molto molto salata. Ma passiamo a voi. Cosa vietereste in spiaggia? Quella cosa che vi dà fastidio? Io multerei chi fa cosa? Dai, 3938103000, tra poco i vostri messaggi. Intanto cerchi un'auto usata che sia come nuova? Resi Car Store ha la soluzione. Auto usate selezionate con 5 anni di garanzia. Sì, hai capito bene, 5 anni di garanzia. Qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni solo da Resi Car Store. Non accontentarti, la tua prossima nuova auto usata è pronta. Visita subito il Resi Car Store per non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri la sede più vicina a te sul sito grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Il 18 e 19 luglio, dalle 15 alle 20, al centro commerciale Fiordaliso, il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiorda Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
3: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro, disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto, e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Gruane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
6: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
7: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
6: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
7: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
8: Cosa vieteresti in spiaggia?
9: Ciao Disco Radio, Benny da Pavia.
8: Ciao Benny.
9: Io vieterei le casse Bluetooth. Non tutti vogliono sentire la musica in spiaggia, non tutti.
8: Benny, facciamo solo un'eccezione per chi ascolta Disco Radio, ok?
10: From Disco to Disco Weekend.

0: Vai così con Kesha, come on, come on. Sono le 5:02. Qui fino alle 18, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Si parla anche di spiagge, di vacanze, quello che vietereste voi, quello che non volete vedere quest'estate in spiaggia. Cos'è?
1: Ciao Disco Radio, ciao. Io una cosa che non posso vedere in spiaggia è la gente che fuma, non lo sopporto proprio.
0: Niente, a meno che ci siano magari delle zone fumatori, certo, ci sono quelli dell'ombrellone vicino che quando accendono la sigaretta ti tira tutto il vento in faccia. Il fumo dà molto fastidio, quello lo capisco. Tra pochissimo, ancora i vostri messaggi, adesso c'è Ocean House.

0: dalla Ocean House, novità delle 5 su Disco Radio, a quello che vi dà fastidio in spiaggia e che vorreste vietare.
1: Buongiorno. Allora, giorno, io trovo giorno assurdo che non si possa entrare nei locali vicino alle spiagge in bikini, per esempio, e poi si possa entrare la sera in shorts inguinali con le chiappette fuori e il toppino sopra. Non vedo tutta sta differenza. A sto punto facciamone entrare anche in bikini, che va benissimo, dai.
0: Abbiamo capito che il tuo non è un divieto, è un permesso. Questo amico dice, dato che anche la sera si esce comunque magari al mare con un bel top che sembra quasi un costume, ma allora tutti in bikini tutto il giorno. Dai che ci piace questa cosa. Adesso Luis Capaldi.

0: divieti di Ibiza per l'estate 2026, stiamo scoprendo anche i vostri. Cosa vietereste in spiaggia?
1: Ciao caro.
0: Buongiorno.
1: Banalmente io multerei tutti quei grandissimi maleducati che parlano non tanto ad alta voce col cellulare, ma in viva voce o addirittura con la videochiamata.
0: Quello da fastidio.
1: La trovo di un maleducato atomico, anche perché comunque tendenzialmente si va in spiaggia per rilassarsi e non per far casino. Sei al Papete o altri posti, cioè parlo di spiagge comunque normali dove si vive
0: la spiaggia,
1: la in serenità e in relax.
0: Ci sta, infatti, poi magari sei lì in una situazione particolare e ti riprendono. No. Vietiamo giustamente le videochiamate in spiaggia.
2: Prezzemolo, vorrei fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato. Fino al 6 settembre puoi attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23. Quindi musica, luci e un gran finale. Sì, fai serata con noi a Gardaland.
3: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
5: Suzuki. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Garage Flex, buongiorno.
7: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
6: Che veicolo?
7: Un due posti.
6: Ok.
7: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
6: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
7: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
6: Mi sta un po' confondendo.
7: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
8: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Gruane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
16: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
17: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
16: EMC,
17: SUV, van e fuoristrada.
16: Photon,
17: i solidi pick-up.
16: Maxus,
17: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
16: Shangan,
17: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
18: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
19: Ciao Sara.
20: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
21: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
20: Wow, e i costi?
21: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
22: Disco Radio.
0: A proposito di cosa vi interessa in spiaggia, tra pochissimo un messaggio che sposo in toto. Prima Rhythmic History ci porta nel 1997. C'è Baby I'm Yours.

0: pieteresti tu con questa amica, sentita?
1: Eccomi, sono la Manu da Milano.
0: Ciao,
1: Manu. Io quello che non sopporto in spiaggia sono le persone che si tagliano le unghie.
0: No ragazzi, non si possono vedere, non solo li vietiamo, Manu, facciamo di più, li arrestiamo, basta, banditi a vita se si taglia le unghie in spiaggia, ok?
2: Meteo. Nelle prossime ore affluisce aria un po' più fresca in quota, che comincia a portare un po' di variabilità, soprattutto in Lombardia, che vedrà qualche locale temporale nella giornata di domenica, soprattutto sui rilievi, ma in locale estensione anche alle vicine pianure, specialmente tra Bergamasco e Bresciano. Più soleggiato sul Piemonte, con clima ancora tipicamente estivo, caldo, ma già qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti. Le massime si assesteranno intorno ai 31-32 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Stasera cosa fate? Uscite? Vedete gente, amici, magari anche la fidanzata, magari in quel momentino di pausa dove non sapete cosa dire, rompete il ghiaccio con delle curiosità. Tra poco ve le racconto io in Forse non tutti sanno che
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: i piedi, perché siete sulla radio giusta, Disco Radio, con tutte le hit più ritmate della città. Fino alle 21 c'è il From Disco to Disco Weekend, fino alle 18 tra l'altro siete con me. Questa è la terza parte che sta per chiudersi, ma prima dobbiamo fare una cosa, come ogni sabato, scoprire un po' di curiosità con la nostra rubrica. Forse non tutti sanno che il vero nome di Calvin Harris, il famosissimo super DJ, è Adam Richard Wiles. Lo sapevate, se non sapevate l'avete imparato, così la prossima volta che lo passiamo su Disco Radio, questo non è Calvin Harris, è Adam. Forse non tutti sanno che il dessert più costoso al mondo costa $25,000, cioè quanto una macchina, quasi. È un gelato al cioccolato realizzato con alcune delle più rare varietà di cacao e oro 23 carati, cioè non so cosa serva sul gelato. Comunque quest'anno ce ne sono di cari anche in giro, non 25,000, però ho visto delle storie di amici che hanno pagato il gelato parecchio, Infine, forse non tutti sanno che in Asia il crisantemo, il fiore che per noi indica un po' la tristezza, è un potentissimo simbolo di vita, prosperità e lunga, lunghissima vita. In Cina e in Corea viene anche utilizzato per celebrare matrimoni, compleanni, la festa del doppio 9, mentre in Giappone anche il fiore nazionale associato alla famiglia imperiale che lo celebra nei giardini di corte, cari amici. È così, non in tutto il mondo il crisantemo è simbolo anche di tristezza. Queste erano le nostre curiosità. Sabato prossimo ne torneranno delle altre. Intanto ogni estate ha i suoi momenti epici e quest'anno il tuo potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto. Da Autorigol di Volkswagen Milano, la tua prima Volkswagen è la nuova Polo Young, tua da 18.900 euro, che in mano in pronta consegna. La tua era Volkswagen inizia da Autorigol di Volkswagen Milano. Sedi orari sul sito autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
4: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te.
5: Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
6: Ambu, mi piaci tu.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Mellata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
11: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.

0: volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
1: Tra pochissimo la quarta e ultima parte del From Disco to Disco Weekend di questo sabato, fino alle 21 sarà

c'era Gustavo Lima con Balada dal 2012 a chiudere il nostro From Disco to Disco Weekend, la terza parte per quanto riguarda questo sabato pomeriggio. Tra pochissimo Fabio Marelli con la quarta, io sono Roby Mistretta, passate un buonissimo sabato sera, ci risentiamo domani ma puntuali dal mattino dalle 10, ciao! Grazie, l'ultima parte del From Disco to Disco Weekend. Siamo a me, sono Fabio Marelli, da qui fino alle 21, tanta musica e buona estate naturalmente, appuntamento questo 18 luglio, oggi e domani chiuderemo il weekend tra le 6 e le 9 di sera, accompagno con Giuseppe.

0: Justin, Sam Harper con Just a Little. Apriamo l'ultima parte di questo From Disco to Disco Weekend edizione sabato.
1: Dai che cominciamo, bella Marelli.
0: Andiamo, la nostra musica senza interruzione.

0: John Bellion sul disco radio nel Frodiscotto Disco Weekend Beautiful Now dal 2015. Tra un secondo invece il 94.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
5: Tua a €16,950 con €4,500 di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
7: Suzuki.
8: Dove si va in vacanza?
9: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
8: E poi in viaggio?
9: No, in giardino, con gli sconti Brico OK, la vacanza ce la portiamo in casa.
8: Riposo vero?
9: Fatica zero.
8: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
11: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da €109 al mese inizia a pagarla nel 2027, tanfisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
12: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da €95. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi, occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo, grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da €6,450 grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda.
14: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
14: Ah, e allora scialla.
16: Scialla, scialla.
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autorigoldi.
18: A Milano dal 1906.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
20: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
21: Da Denicar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
20: EMC,
21: SUV, van e fuoristrada.
20: Photon,
21: i solidi pick-up.
20: Maxus,
21: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
20: Shangan,
21: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
22: Il 19 luglio dalle 15 alle 20 al centro commerciale Fiordaliso il tuo shopping vale di più. Ricevi €20 in omaggio acquistando una gift card da €60. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiordaclub. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
23: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli €13,200. Lancia Y da €14,900. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
24: Disco Radio.
0: Anche nel Frodisco to Disco Weekend, ogni fine settimana, storia del ritmo, ogni ora su Disco Radio andiamo a prendere le perle, le chicche, le numeri uno del passato 1994. The Rhythm of the Night.

0: Unfazed Shivers. Abbiamo già chiuso la prima mezz'ora di questo From Disco to Disco Weekend. Ancora musica senza interruzione, tra un secondo.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
7: Siamo gli articolo 31.
8: Ciao, sono Fabri Fibra.
9: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
10: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
0: and Drop. È estate, il nostro centro estivo pomeridiano, quello tra le 4 e le 7 del pomeriggio, l'abbiamo chiuso, parcheggiato, ma intanto ci sentiamo tanta bella musica senza interruzione, quella del From Disco to Disco Weekend, insieme a me fino alle 9 di questo sabato. Sono Fabio Marelli, ripartiamo da Chris Brown.
11: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Driver Turns You On. Buttatela nel Music Club, rischiate di vincere i nostri gadget e tante belle disco radio bag.
1: Ciao Martelli.
0: Ciao.
1: Volevo dirti che è arrivata la mia disco radio bag che ho vinto settimana scorsa.
0: Wow.
1: È stupenda.
0: Vedi, vedi.
1: Grazie, ciao, Sara da Como.
0: Fate come lei, votate. Alzi la mano chi sta cercando un'auto usata che sia come nuova. Resi Castore ha la soluzione. Auto usate selezionate con 5 anni di garanzia. Avete capito bene? 5 anni di garanzia. Qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni solo da Resi Castore. Non accontentatevi, la vostra prossima nuova auto usata è pronta. Visitate subito Resi Castore per non perdere le offerte imbattibili con sconti fino a 6.000 euro. La sede più vicina a voi è su grupporesicar.it.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo.
4: Ambù, mi piaci tu.
5: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
6: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Qualche esempio:
6: Fiat Pandina da 12.490 euro,
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990,
6: Peugeot 208 da 17.990,
5: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990,
6: Jeep Avenger benzina da 19.990.
5: Info su denicar.it.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
8: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
9: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis in New Milano sono arrivati i Summer Sale su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
8: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
9: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisendiu.com.
10: Continua la nostra musica senza interruzione ogni sabato e domenica da mattina a sera. Non vi molliamo anche d'estate, nemmeno in estate. C'è tanta voglia di musica, ancora di più. Scaricate la nostra app, salutiamo chi ci ascolta dalle vacanze, dal mare, ma anche da casa. E Wake Tonight.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

c'è ancora più voglia di musica in estate. E allora continuiamo la bella musica del From Disco to Disco Weekend fin qui senza interruzione, continueremo a farlo subito dopo la nuova

La vedremo domani, domani sera alle 21. Fischio d'inizio della finale di Coppa del Mondo. Era Madonna Danceteria ad iniziare una nuova ora del Fra Disco to Disco Weekend. Sono Fabio Marelli, la nostra musica senza interruzione.

0: Anche Moni, Dav, DB Boulevard 2002. Invece tra poco torniamo negli anni 90 con il Rhythmic History.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand. Maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Garage Flex, buongiorno.
12: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
11: Che veicolo?
12: Un 2 posti.
11: Ok.
12: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
11: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
12: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
11: Mi sta un po' confondendo.
12: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
13: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
14: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
15: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
16: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
15: Qualche esempio?
16: Fiat Pandina da 12.490 euro.
15: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
16: Peugeot 208 da 17.990.
15: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
16: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
15: Info su denicar.it.
17: Il 19 luglio dalle 15 alle 20 al centro commerciale Fiordaliso il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiorda Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
18: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
19: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
20: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
0: Eccoci allo spazio dei ricordi, la storia del ritmo ogni ora su Disco Radio, anche nel Front Disco Tuo Disco Weekend. Sono Fabio Manelli, ci regaliamo gli anni 90, 1999, Web, Love and Times.

0: Trinacria, Alexandra Stan, nel From Disco to Disco Weekend su Disco Radio. We are free, votatela, che questa fa parte del Music Club. Rischiate di vincere i nostri regali sul nostro sito, la nostra app, anche per tutta l'estate. E tra poco ancora musica senza interruzione.
1: Benvenuti a bordo di Vicolungo Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
2: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biantrate Vicolungo.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.

0: vedo all'orizzonte le 21, il disco Radio Party, ma non prima di quel momento ascolteremo ancora tantissima bella musica senza interruzione. Non vi mollo fino alle 21. Sono Fabio Marelli, Baby Rexha.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Brothers, che ha fatto la storia di Disco Radio dal 2004 nel From Disco to Disco Weekend 10, 100, 1000. E intanto ogni estate, anche questa, ha i suoi momenti epici. E quest'anno il vostro potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto da Autorigol di Volkswagen Milano. La vostra prima Volkswagen è la nuova Polo Young. È vostra da 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. La vostra era Volkswagen inizia da Autorigol di Volkswagen Milano. Sedi orari su autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99, TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
6: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
7: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
8: Ambù, mi piaci tu. Muah.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
11: 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroën C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili. Ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
12: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
13: Mondo Camerette è quello che vuoi tu, ragazzi felici, genitori di più.
14: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
15: L'ultimo quarto d'ora di questa penultima ora del Front Disco to Disco Weekend e poi la prossima con ancora musica senza interruzione fino alle 21. Gran festa con il Disco Radio Party, non inizierà prima di quel momento e io vi accompagno fino alle 9 di questo sabato sera. Sono Fabio Marelli, adesso Moving to the Sun.
16: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

quelle che vengono testate sul dance floor. L'ha fatta Joel Corry con questa Whisper. Novità delle 8 di questo sabato sera, 18 luglio. Sono Fabio Marelli, buona estate ancora. Continuiamo, abbiamo 60 minuti, qualcosa meno, e poi grande festa con il disco Radio Party. Tutto pronto allora? Energia in assoluto con Another 54 Ultra. Talk to you.

0: Bello, Drought Pressure 2004 nel From Disco to Disco Weekend. È arrivata l'ora anche dell'ultimo Rhythmic History. Concludiamo in bellezza tra poco. 2001.
1: Ciao Sara.
2: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
2: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
7: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
6: BMC,
7: SUV, van e fuoristrada.
6: Photon,
7: i solidi pick-up.
6: Maxus,
7: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
6: Shangan,
7: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
8: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
9: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
8: Minecraft?
9: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
10: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
11: L'estate è qui e anche gli incentivi Yamaha. Fino a 1.200 euro di vantaggi su tutta la gamma. Vieni a scoprire le nostre proposte di pagamento EasyGo. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
13: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
15: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
16: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta e la svolta ibrida plug-in con tecnologia. DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
17: Disco Radio.
0: Vi facciamo saltare letteralmente con l'ultimo Rhythmic History di questo From Disco to Disco Weekend, con Salta dal 2001, per forza, King Africa. Rhythmic

0: my music. Music.
1: Disco Radio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Galloway, Kungs insieme a Boys Noize. Dai, stiamo per iniziare l'ultima mezz'ora del From Disco to Disco Weekend. Farà ancora caldo domani?
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore affluisce aria un po' più fresca in quota, che comincia a portare un po' di variabilità, soprattutto in Lombardia, che vedrà qualche locale temporale nella giornata di domenica, soprattutto sui rilievi, ma in locale estensione anche alle vicine pianure, specialmente tra Bergamasco e Bresciano. Più soleggiato sul Piemonte, con clima ancora tipicamente estivo, caldo, ma già qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti. Le massime si assesteranno intorno ai 31-32 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Promo.
7: Welcome to the party.
8: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Ancora musica senza interruzione. Entriamo nell'ultima mezz'ora del From Disco to Disco Weekend di questo sabato, ormai sera, ma accompagno fino alle 9. Sono Fabio Marelli, ancora tanta musica senza interruzione. Ripartiamo dal 2016, un bel remix, Don't Be So Shy, in mani.

0: magari a casa invece vi ci portiamo Medusa, Don't Wanna Go Home, e arrivano le ultime del From Disco to Disco Weekend. Prima di lasciarvi però ho un bel consiglio da darvi. Cercate un'auto usata che sia come nuova? Resicar Store ha la soluzione. Auto usate, selezionate con 5 anni di garanzia. Sì, 5 anni di garanzia, qualità, affidabilità, prestazioni garantite per 5 lunghi anni. Solo da Resicar Store. Non accontentatevi, la vostra prossima nuova auto usata è già pronta. Visitate Resicar Store, non perdete le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. La sede più vicina a voi è su grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuokilometrozero.com. Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
3: Vieni in Ambu a gustare il fuori menù Pole Position. Ambu è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
4: Ambu, mi piaci tu!
5: 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili. Ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
6: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
7: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
6: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
7: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisendiu.com.
8: Lo vedo già, è pronto Aloisi, con lui tra poco ci sarà l'extended version della Rhythmic History, non prima delle 9, ancora musica senza interruzione, quella del From Disco to Disco Weekend. Buon'estate a tutti, sono Fabio Marelli, ripartiamo da Giuste, Jack Style, John

0: È volato il tempo anche in questo sabato 18 luglio. Sono Fabio Marelli, vi ricordo stasera alle 22 il disco Radio Party a Canneto Pavese. Torno domani 18:21 con un nuovo From Disco to Disco Weekend. Buon fine settimana, buon sabato sera, a domani.
1: Disco Radio
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Vi andrebbero 60 minuti di dance anni 90? Allora vi do il benvenuto all'interno del Rhythm Keister Extended Version, non solo a voi che ci state ascoltando in diretta il sabato sera tra le 21 e le 22, ma anche agli amici e alle amiche che hanno appena cliccato play sul nostro podcast disponibile sul sito discoradio.it o scaricando la nostra app ufficiale. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo ritroveremo i Moloco con Sing It Back, la musica di Antico con Dreamer, ma partiamo dalla Blooded Gang, The Bad Touch.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Scusate, ma questa bisognava ascoltarla fino all'ultima nota. Era Antico con Dreamer. Vi piacerebbe far festa con noi proprio questa sera? Tra un attimo, se state qui, vi racconto dove.
1: Rhythmic History.
2: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Scoprila da Autotecnica AB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
5: Suzuki. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
10: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è e lascia spazio a nuove prestazioni.
11: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
10: EMC,
11: SUV, van e fuoristrada.
10: Photon,
11: i solidi pick-up.
10: Maxus,
11: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
10: Shangan,
11: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
12: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale! Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
13: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
14: Garage Flex, buongiorno.
15: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
14: Che veicolo?
15: Un due posti.
14: Ok.
15: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
14: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
15: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
14: Mi sta un po' confondendo.
15: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
16: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
17: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
18: Di non dire irripetibile!
17: E soprattutto di non dire incredibile!
18: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
17: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
18: Incredibile!
17: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
19: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906.
20: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tanfisso 5,99 e TAEG 8,55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
21: Disco Radio.
0: Amici e amiche che ci state ascoltando dall'Oltrepò Pavese, prendete il vostro navigatore satellitare e impostate come destinazione Canneto Pavese, perché tra pochissimo alle 22 scatterà in questo sabato 18 luglio un nuovo disco Radio Party con Matteo Epi, Sedu Munari, Valentina Guidi. Porteremo la nostra musica, la nostra animazione, i nostri gadget proprio lì al Parco delle Feste di Canneto Pavese e Pavia questo sabato sera dalle 22. Nel frattempo continua il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo Black Box e Martha Wash con Fantasy, Gaia di Never Meet, prima in Sound Lovers.
1: Rhythmic History.
7: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: una delle mie preferite. Arrivava dal 1998, questa dei One New Project, era King of My Castle. Benvenuti su Disco Radio, questa è Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo anche W.
1: Rhythmic History.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Siamo nel bel mezzo del fine settimana, non dimenticate una cosa fondamentale, cioè di portare la musica di Disco Radio in vacanza con voi. Vi ricordo che ci potete ascoltare sul vostro smart speaker, basta dire ai Google fammi ascoltare Disco Radio, ma soprattutto ci potete ascoltare tramite la nostra app da scaricare sul vostro smartphone. Sull'app ci potete non solo ascoltare in diretta streaming, ma come sempre vi ricordo potete anche riascoltarci in podcast tutti i nostri programmi, ovviamente anche quello che state ascoltando in questi minuti dedicato alla migliore dance anni 90. Subito i W, Dancing with an Angel.
6: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
6: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Mamma mia, cosa abbiamo selezionato quest'oggi per voi. Anche Roger Sanchez, anno 2001, la sua Anna The Chance. Subito prima c'erano gli Entrance con Staying Alive. State qui, tra un attimo, Tua Limited.
1: Rhythmic History.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tua a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
7: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
6: Qualche esempio?
7: Fiat Pandina da 12.490 euro.
6: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
7: Peugeot 208 da 17.990.
6: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
7: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
6: Info su Denicar.it.
8: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
0: Non mi dite che vi siete appena sintonizzati, dai che abbiamo gli ultimi minuti per ascoltare insieme Dance Storica. Con voi ci sono io, Alessio Ruisi, tra un attimo anche Simon J dal 97 con Midnight. Subito su Unlimited, get ready for this.
9: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
9: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Dove si va in vacanza?
1: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
1: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
1: Fatica zero.
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
4: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
5: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
4: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
8: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.

novità non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola inizia qui. Don Cash al microfono, ragazzi, alla selecta musicale. Questa notte vi ho preparato una roba. Ma una roba che spinge. Che spinge di più di quello che pensi. E partiamo col progetto di qualche anno fa di Salmo, che ha deciso anche di fare il produttore e il DJ, creando questo personaggio, questo alter ego, DJ Triplo. In questo caso è Triplo più Salmo, che significa Salmo al Triplo. Non so se avete capito il gioco di parole. Il brano con cui partiamo è Wow. Poi ci sarà la grande ascesa di Anna, Fedez, Kruger, Smischeta, Boroboro, il Pagante, insomma, alto il volume.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

Lasciami fare, come il cielo d'agosto quando c'è un temporale. Ubriaco da verbale, voglio urlare dal balcone che andrà tutto male. Amico, sono cazzi, dico ciò che penso e mi sputano dai terrazzi. C'è chi è femminista.

0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop. La cassa.

0: Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
1: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
0: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
1: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
2: Ciao Sara.
3: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
4: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
3: Wow, e i costi?
4: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
9: Il 19 luglio dalle 15 alle 20 al centro commerciale Fiordaliso il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiorda Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
10: 3, 2, 1, via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
11: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
12: Ragazzi, con lo zio Don Cash, quanta cassa dritta e quanto buon rap e pop italiano. Triplo, Salmo, Anna, i Crookers, Mischeta, Boro Boro, Fedez, il Pagante, Vegas Jones, Chadia. Ma non vi dovete accontentare. Fabri Fibra, Clementino, Shiva, Fredde Palma, sono lì in attesa. Visto che ho detto Fredde Palma, voliamo a Torino.
13: Ciao Don Cash. Hola. Sono Shade.
12: È la Shade.
13: Ecco 5K.
12: Grazie.
13: No, no, non ti sto dando dei soldi.
12: Ah, no?
13: È il titolo della mia nuova hit.
12: E allora vogliamo così.
11: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Disco Radio Podcast. This is Rap and Drop.
1: La cassa dritta con il rap italiano, il matrimonio perfetto, ragazzi. Quello che ti fa ballare e cantare contemporaneamente, quindi, è che EA As No Has è conosciuto come il programma da ballare a squarciagola. Lo abbiamo definito così, Rap and Drop, con lo zio Don Cash su Disco Radio. E allora, ragazzi, buonanotte, benvenuti nel nostro ambiente, quello del party. Quando dico party, mi raggiungono due super DJ, fanno rima, Edo Munari insieme a Matteo Epis. Arrivano e adesso inizierà il party set. Vi ricordo che i nostri episodi li trovate in podcast dall'applicazione gratuita, ma adesso è il momento di alzare il volume con le hit internazionali. Da Don Cash, buonanotte.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
2: Buongiorno.
3: Sì.
2: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
3: Sì.
2: Fa sì. Un po' così.
3: Sentiamo.
4: Non è vero. Ma non fa così
5: l'arpa. È difficile farla con la bocca.
3: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio Party, Edo Munari e Matteo Epps.
7: Disco Radio Party, welcome to the party.
1: Welcome to the party, obladio bladasso, non ancora qua. Don Cash al microfono che non mi molla. Rap and Drop si è appena concluso il programma da ballare a squarciagola, ma adesso le hit diventano internazionali, quindi mi raggiungono Matteo Epis e Edo Munari. E le cose belle vanno ripetute, non lo dico io, ma lo dicono Martin Garrix e Ed Sheeran con Rebuild It.

0: 92. Disco Radio Parma. Welcome to the party.
1: Viaggi musicali questa notte in compagnia di Disco Radio e Don Cash. Ragazzi, dove vorreste essere teletrasportati voi?
2: Ciao amici di Disco Radio, ciao Don Cash. Io vorrei essere teletrasportato da Milano a Kathmandu.
1: A Kathmandu. Ciao. Ok, un abbraccio a te, ma non mi hai detto il nome. Ricordate di firmarvi. James Hype, be mine.

0: posto in cui vorresti essere teletrasportato?
1: Don Cash.
0: Sì. No, il mio, il tuo.
1: Mi teletrasporti per favore a Timbuktu?
0: Ma io andrei. Timbuktu no, magari andiamo a New York. Andiamo a trovare la voce di Chris Nasty e il maestro Benny Benassi e la loro Superstar.

0: Le migliori hit su Disco Radio insieme al teletrasporto. Ragazzi, sta cosa mi ha preso tantissimo. Salve!
1: Io voglio essere teletrasportato a Rangiroa.
0: Rangiroa?
1: Dov'è? Un'isola polinesiana dove ci sono già stato, ma...
0: Bella! Andiamo a Rangiroa e andiamoci così con Sidekick e la sua Deep Fear.

0: È su Disco Radio, ragazzi, è arrivato, io non so come dirvelo, ma è arrivato.
1: Ciao Don, salve. Sono le due.
2: Poi stanotte ti mando un messaggio con... Sono le due. Ciao Don Keshu, Cornel da Torino.
0: Ciao!